0: manda foto de Cristiano, le gusta un poco.
1: No, yo para que ustedes lo vean.
2: Dua Lipa no, fea y manda foto de Cristiano.
1: Yo no lo conozco.
2: Dale.
0: Buen día.
3: Levantala, Marcela.
0: Levantala. Levantala.
3: Levantala.
0: Levantala. Levantala. Levantala.
4: Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala.
0: Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Levantala. Lev